Ma cari Dio, qual è la nostra pena? Un lampo di dolore sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: io quel posso giurar. Tu soffri, tu soffri, che per me l'universo dispari.
1: Ma mi arradrei!
0: Questo arcano al dolore non fu soffeso ancora. Ma poté dunque da lui di partir per la Fiandra.

0: Ora signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: dirci addio. Oh, mio Carlo,
1: che pallido di morte!
0: Ascolta, il fianco stringe, già su me la folgore tremenda. Tu non sei un cedripal del re, il fiero agitator della fiandre. Sono io!
1: Ti potrà presto
0: le prove sono tremende.